sono deliziose queste sillabe d'amore. Ba ba ba ba ba ba, baciami piccina sulla bo bo bo bo bo bo bocca piccolina. Dammi tan ta ta tan, ti baci in quantità, sciodu bodu bodu bodu da.

ragazzi là va con me. Sono deliziose queste sillabe d'amore. Ba ba ba ba, baciami piscina, bo bo bo bo bo, bocca piccola.